0: nostro viaggio nel cuore della notte finisce qui.
1: Night Drive
0: torna domani a mezzanotte
1: su Globo Vintage.
0: Questa è la storia.

0: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Su cashglobo.it è iniziata la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo ora fino alle 3 di notte. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.

0: Ora su Globo Vintage
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
2: Natale 1985. Gli spettatori di tutto il mondo si preparano ad assistere a uno degli scontri più epici mai raccontati sul grande schermo. Questa è la storia di un film che a suo modo ha rappresentato la guerra fredda attraverso un incontro di pugilato. 30 gennaio 1986. Arriva in Italia Rocky 4. In questo capitolo lo Stallone italiano affronta Ivan Drago, un gigante sovietico dal pugno d'acciaio più simile a un cyborg che a un essere umano.
3: Qualsiasi cosa lui colpisce, lui la distrugge.
2: Fin dal trailer il film entra nel mito grazie ad una frase che da quel momento entra nel linguaggio comune. Battuta adattata in fase di doppiaggio con l'aggiunta della I per evitare che Ivan Drago sembrasse sardo. Rocky 4 appare oggi come un montaggio di sequenze musicali girate con lo stile e il ritmo dei videoclip di MTV, trasudando energia in ogni scena, dalla travolgente esibizione di James Brown con Living in America agli esplosivi allenamenti siberiani sulle note di Hearts on Fire e Training Montage.
4: Signor Balboa, benvenuto tra noi.
2: In Italia il film è il secondo miglior incasso della stagione 85-86, preceduto dallo stesso Stallone con Rambo 2. Ancora oggi Rocky 4 continua a essere amato per la sua carica emotiva e la travolgente energia, insegnandoci che...
5: E se io posso cambiare, e voi potete cambiare, tutto il mondo può cambiare.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: Fende l'oscurità della notte. Hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive, anche questa notte
0: su Globo Vintage.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
2: Fine anni 70, una multinazionale giapponese introduce sul mercato un oggetto che libera la musica da ogni restrizione di luogo e tempo. Questa è la storia di una scatola magica che ci ha permesso di vivere ogni momento accompagnati da una colonna sonora. È il 1 luglio 1979, quando la Sony lancia il TPSL2, il primo Walkman della storia. Con la sua iconica colorazione blu-argento e un peso di appena 390 grammi, il Walkman rivoluziona l'ascolto della musica a patto di avere con sé un paio di batterie stilo.
3: The Sony Walkman is a tiny stereo cassette player with truly incredible sound. The Walkman from Sony, the one and only.
2: La diffusione del Walkman, che fin da subito inizia a essere prodotto con nomi diversi da altre case, ha un impatto profondo sul mercato di vendita delle musicassette, che nel 1983 supera quello dei vinili. Non solo, gli utenti creano un mixtape, registrando le loro canzoni preferite e condividendo emozioni con amici.
4: Sì, io lo adoro questo affare, io mi faccio queste cassette liste, metto insieme tutti i miei pezzi preferiti. Ehi Cosmo, questo qual è? Il numero 11, sì, lo adoro. Cioè, quando compri una cassetta o un disco della musica, la vai a mettere su e i pezzi sono, i gruppi li mettono in un ordine del cazzo, come se li dovessi sentire in quell'ordine, giusto? Io l'ho.
2: Nonostante l'avvento dei dispositivi digitali, il Walkman rimane un'icona culturale, segnando un'epoca in cui la musica ha iniziato a camminare con noi.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.
1: Su Globo Vintage.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: 9 ottobre 1984. Su Italia 1, all'interno di Bim Bum Bam, va in onda uno dei cartoni animati più amati di sempre. Questa è la storia di una bambina che ci ha fatto conoscere la mitologia greca con un tocco di follia e divertimento.
2: Pollon combina guai.
1: Pollon, unica figlia del dio Apollo, trascorre le giornate con il timido e imbranato Eros, dio dell'amore. I due interagiscono con i personaggi della mitologia greca, dando vita a situazioni tragicomiche.
3: A me uno specchio! Guardatemi anche voi, piante, fiori, alberi, uccelli! Inchinatevi davanti all'immensa bellezza di Narciso!
1: Con l'aiuto delle divinità dell'Olimpo, Pollon compie buone azioni che vengono ricompensate dal nonno Zeus con delle monete che, una volta conservate in un salvadanaio magico, le consentiranno di diventare una vera dea.
4: Sei tu, nonnino!
5: Anche stavolta hai fatto un ottimo lavoro, nipotina mia. Meriti una moneta da mettere nel salvadanaio della divinità.
4: È meraviglioso, grazie, nonnina, sono tanto felice!
1: In alcune puntate, Pollon recita una filastrocca giapponese senza senso. In italiano il testo è stato ingenuamente adattato, citando una polverina magica fraintesa dal pubblico, tanto da renderla iconica.
6: Sembra al comando essere adatti l'alle. Se lo lancio lo respiri, ti da subito l'alle.
1: Pollon, che a fine serie diventa la dea della speranza, con il suo altruismo e la sua contagiosa allegria ha conquistato il pubblico italiano, facendo conoscere le storie e i personaggi della mitologia greca in una veste alternativa dai libri di scuola.
4: Sono la figlia di Apollo, sono la figlia di Apollo, la figlia del dio Sol, la la la la la.
0: Oh. Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: nell'oscurità della notte hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale Night Drive. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni
1: su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due,
1: quando la città dorme,
0: la musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Night Drive. Anche questa notte
0: su Globo Vintage.

0: questo momento 7 grandi canzoni a tema.
1: Senza interruzioni.
2: 7 songs.
1: Le 7 migliori.
0: Di Globo Vintage.
1: All the legends.
0: Le leggende della musica 70.

0: le leggende della musica 70, 80 e 90
1: suonano nelle 7 migliori di Globo Vintage.
0: Le leggende della musica 70.

0: 7 migliori.
1: Tornano tra 30 minuti on Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto crudo stagionato 3 etti a 3,99 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Millennium Expo.
9: Cosa?
8: La fiera con auto e moto d'epoca, un mare di ricambi, accessori vintage e modellismo.
9: Dove?
8: Ippodromo Capannelle, Roma.
9: Quando?
8: Il 17 e 18 ottobre. Millennium Expo, la grande fiera di auto e moto d'epoca a Capannelle.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Questa è la storia.
11: Ah, hey!

Quando DJ Osso ha trasmesso questo brano su Globo Vintage, non sapevo come la dovevo prendere. Poi ho visto cambiare le cose. Quello che sto cercando di dirvi è che se io la posso ascoltare, e voi la potete ascoltare, tutto il mondo può ascoltare Globo Vintage.

0: DJ Osso torna tra poco su Globo Vintage. Parola di Bo il barista. Globo Vintage Meteo.
1: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del bel tempo nel Lazio, con cielo sereno poco nuvoloso. La pressione atmosferica infatti è in aumento sul Mediterraneo e su Italia, anche nei prossimi giorni condizioni meteo buone. Si fa sentire però ancora un po' di vento, vento dei quadranti settentrionali, tenderà comunque in parte a calmarsi col passare delle ore. E come temperature e valori che restano bassi di notte a primo mattino, minime localmente sotto i 10 gradi, massime non oltre i 22-23. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Toccare la luna, ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
8: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
9: Questa è la storia.
10: Oh, allora dunque, in che cosa consiste il cortocircuito su Globo Vintage? Voi sapete che, insomma, le robe generali di tutte le radio del mondo sono sempre le stesse. C'è chi usa la pop, chi usa il rock, io invece uso DJ Osso.

0: Sheila, chiudi il castello di Grayskull. Cortocircuito con DJ Osso torna più tardi su Globo Vintage.
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Rock e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
3: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
4: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro, oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis Endium Roma e Leonori con anticipo di 1.780 euro. 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 7.706 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,76%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 28 ottobre 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis Endium Roma e Leonori. Ti aspettiamo.
0: Da questo momento, 7 grandi canzoni a tema,
5: senza interruzioni.
1: 7 songs.
5: Le 7 migliori
0: di Globo Vintage.
5: Disco 70.
0: Il fenomeno dance degli anni 70.
5: Su Globo Vintage.

0: 7 migliori
1: tornano tra 30 minuti
0: on Globo Vintage.
2: Per arrivare a scaricare l'app di Globo Vintage, il ragionier Bambocci si fece rifilare da un losco rigattiere senza scrupoli tutti i tipi di dispositivi telefonici esistenti dal 1871 ad oggi.
3: Un momento!
2: Firmando 4 kg di cambiali.
3: Ma cosa fa?
2: Per assicurarsi di non aver preso un granchio, il ragioniere si fece aiutare dal collega Filini.
4: Allora che fa? Scarichi?
5: Ma scusi, ma mi dà del tu?
4: No, dicevo scarichi lei.
5: Ah, congiuntivo.
1: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.
0: Questa è la storia.
1: Globo Vintage.
6: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
7: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
8: Ah, 50 e 50
9: ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
11: Allart, al centro della tua casa.
12: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
13: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
14: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1200. 159.
1: Questa è la storia.
2: Per l'inizio di cortocircuito su Globo Vintage, DJ Osso si fece preparare nell'ordine. Frittatora di cipolle per cui andava pazzo, birra familiare ghiacciata, mixaggio indiavolato e rutto libero.

0: là, dai croccantini a Battlecat, che cortocircuito con DJ Osso torna tra poco su Globo Vintage.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del bel tempo nel Lazio, con cielo sereno poco nuvoloso. La pressione atmosferica infatti è in aumento sul Mediterraneo e su Italia, anche nei prossimi giorni condizioni meteo buone. Si fa sentire però ancora un po' di vento, vento dei quadranti settentrionali, tenderà comunque in parte a calmarsi col passare delle ore. E come temperature e valori che restano bassi di notte a primo mattino, minime localmente sotto i 10 gradi, massime non oltre i 22-23. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
5: Curare che meglio è prevenire?
6: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria, anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
13: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
12: La più buona, perché mia.
14: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
15: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
16: IMV Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
17: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
18: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
17: Ma l'aereo è tra 6 ore.
18: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Questa è la storia.
0: Io sono Adam, principe di Eternia, e scoprii di avere i miei poteri segreti il giorno che alla radio dissi: per la forza di Globo Vintage, la grande musica è con me! Gianluca diventò il possente di DJ Osso e diede vita a Cortocircuito, il programma più forte di tutti.

0: Ehi, Doc, parcheggia la DeLorean. Cortocircuito con DJ Osso. Torna più tardi su Globo Vintage.
1: Globo Vintage.
2: Traffico.
3: Buongiorno, bentrovati. Mercoledì 14 ottobre, primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità del traffico. Diciamo subito che non ci sono grossi problemi al momento per la circolazione, se non quelli legati agli spostamenti del mattino. Abbiamo naturalmente incolonnamenti su tutte le principali strade d'accesso al centro, in particolare su Aurelia, Cassia, Flaminia e Salaria. Per quanto riguarda il quadrante nord, sul raccordo anulare, rallentamenti con code a tratti in carreggiata esterna a partire dallo svincolo Trionfale Ottavia fino all'Aurelia e nel settore opposto dalla Prenestina all'uscita di Burtina. In carreggiata interna, incolonnamenti a partire dalla Caserina fino allo svincolo per la via Ardeatina. In tangenziale la situazione vede incolonnamenti dall'uscita percorso Trieste fino alla Salaria, ci sono code anche verso San Giovanni dal Verano a Viale Castrense. Incolonamenti sul tratto urbano della Roma L'Aquila e sulla Roma Fiumicino, rispettivamente dal raccordo alla tangenziale da Parco de' Medici alla zona dell'Eur. Incolonamenti a tratti anche sulla Colombo, dall'Infernetto al Bivio per via di Malafede, stessa situazione sulla Pontina a partire da Pomezia fino a Spinaceto e quindi sulla via Appia Nuova da Santa Maria delle More alle Capannelle. Torna la Champions League all'Olimpico, alle ore 21 la Roma dovrà vedersela con il Real Madrid in un Olimpico tutto esaurito. Già dal tardo pomeriggio saranno inevitabili i riflessi per la circolazione sulla tangenziale, quindi al Flaminio, al della Vittoria, in tutta l'area del Foro Italico. Maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma.luceverde.it.
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro, oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis Endium Roma e Leonori con anticipo di 1.780 euro. 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 7.706 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,76%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 28 ottobre 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis Endium Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
6: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
7: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
6: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
7: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
6: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
6: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Mele Golden Origine Italia a 1,29 euro al chilo.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
14: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
15: Sabato e domenica aperti.
16: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
9: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
2: Autoimport, a Roma dal 1957.
10: Da questo momento, sette grandi canzoni a tema.
17: Senza interruzioni.
18: Seven songs.
17: Le sette migliori.
10: Di Globo Vintage.
17: Euro Hits 80.
10: Le grandi canzoni made in Europe.

0: sette migliori
1: tornano domani alle 6 on Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Il genio di Leonardo da Vinci ha lasciato a Milano un'eredità artistica unica al mondo. Vieni a ripercorrere le sue orme sparse per tutta la città, a scoprire i suoi luoghi e le sue opere immortali, come il Cenacolo, il Codice Atlantico, la Sala delle Asse, le Chiuse dei Navigli e molto altro ancora. Vieni a Milano, Leonardo ti aspetta, perché a Milano Leonardo è ovunque. Scopri di più su yesmilano.it. Milano e Leonardo è un progetto realizzato grazie al finanziamento del Ministero del Turismo.
4: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
5: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
6: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
0: Questa è la storia.
9: Doc, pronti a partire? Il flusso canalizzatore sta flussando. Inserisci coordinate per Globo Vintage. E andiamo a 88 miglia orarie prima che DJ Osso faccia cortocircuito.

Io sono DJ Osso. D come discolo, J come genio, O come orrore. Tu pezzo come spalla sei su Club Vintage, O come ora ascolta questo su cortocircuito. Pesce.

0: che DJ Oz non è sparito, torna tra poco, è andato un attimo, diciamo al VC, è andato un attimo in ritrovato, è andato, vabbè, avete capito.
1: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
2: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
1: Su Globo Vintage va in onda.

0: programmi.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Winter.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
6: La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
7: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
10: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Curare che meglio è prevenire?
12: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
13: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
14: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Viper.it.
15: Fammi toccare la luna ancora stasera.
16: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
17: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
18: Questa è la storia.
19: Ed ora, signore e signori, vi presentiamo la gara con i più famosi e spericolati generi musicali che partecipano a cortocircuito. Il programma senza regole su Globo Vintage. In prima fila ci sono gli anni 80 con Michael Jackson e Madonna. In seconda fila gli anni 90 con gli Oasis e le Spice Girls. In terza fila troviamo gli anni 70 con gli ABBA e Bee Gees. In quarta fila, a pari merito, ci sono le sigle, il rock e la musica italiana. All'ultimo posto, sulla vettura 00, c'è DJ Osso, disc jockey dall'astuzia proverbiale che proverà a mischiare le carte. Ma attenzione, lo starter dal via e i generi musicali si intrecciano troppo. È sicuramente uno sporco trucco di DJ Osso che vuole mandare in cortocircuito tutta Globo Vintage.
20: Natalie! Qualcosa!

0: pronto, sceriffo. Sono nel ristorante del faro e voglio segnalare un omicidio.
1: Un minuto, aspetta un momento.
0: Sono al vecchio faro.
1: Che altro ti stai inventando?
0: Sceriffo, senta, questa volta sto dicendo la verità. Sono rinchiuso nel sotterraneo della banda Fratelli con questo tizio.
2: Gelato?

Quando DJ Osso ha trasmesso questo brano su Globo Vintage, non sapevo come la dovevo prendere. Poi ho visto cambiare le cose. Quello che sto cercando di dirvi è che se io la posso ascoltare e voi la potete ascoltare, tutto

0: commissà, cortocircuito con DJ Osso è finito oggi. Mi ha detto che torna domani sempre su Globo Vintage.
1: Globo Vintage. Traffico.
2: Buongiorno, ben trovati. Permane intenso il traffico sulla rete viaria cittadina. Da segnalare subito un incidente nell'estrema periferia nord tra le rue Cesano, incidente che sta provocando difficoltà di circolazione in via Baccanello. Traffico congestionato su Aurelia e Flaminia, rispettivamente da Casal Lombroso a Piazza Ernerio e da Labaro a Tor di Quinto. Per quanto riguarda il raccordo anulare, abbiamo rallentamenti con code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Cassia fino all'Aurelia, rallentamenti con code anche a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla via Appia e ancora dalla Prenestina all'uscita Tiburtina. In carreggiata interna, code a tratti dalla Cassia alla Salaria e successivamente in colonnamenti tra il bivio con la Roma Firenze e l'uscita Bufalotta. Si tratta di un incidente. Ancora in carreggiata interna permangono code per traffico molto intenso a partire dalla Casilina fino allo svincolo Ardeatina. In tangenziale la situazione vede rallentamenti con code dall'uscita per la stazione Tiburtina fino alla Salaria, code a tratti verso San Giovanni da via dei Monti Tiburtini a viale Castrense. Permangono incolonnamenti sul tratto urbano della Roma L'Aquila e sulla Roma Fiumicino, rispettivamente da Sette Camini alla tangenziale e dal raccordo alla zona dell'Eur. Incolonnamenti a tratti sulla Colombo, dall'Infernetto al bivio di via di Malafede, stessa situazione sulla Pontina, a partire da Castel Romano a Spinaceto e quindi sulle vie Appia da Santa Maria delle Mora alle Capannelle. Maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma.luceverde.it.
1: Globo Vintage. Don't touch that dial.
3: Wait for me. I'll be back. C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEGUNE 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
8: Stasera all'Olimpico si sfideranno Roma e Real Madrid, previste misure speciali per sicurezza e viabilità. Controlli a tutela dei principali monumenti presenti nell'area del Tridente e divieti di sosta tra Piazza del Popolo e Villa Borghese. Sono state inaugurate le Torri dell'Euro, il complesso immobiliare rinnovato grazie a un investimento del gruppo Cassa Depositi e Prestiti di 250 milioni. Si restituisce un capolavoro dell'architettura in una zona dove a breve il laghetto diventerà balneabile e riaprirà il Museo della Civiltà Romana, ha commentato il sindaco Gualtieri. È online l'avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per la donazione di attrezzature e macchinari all'ospedale veterinario di Muratella. I lavori nella struttura prevedono la creazione di un pronto soccorso con infermeria, un blocco operatorio con due sale chirurgiche e spazi di degenza post-operatoria.
9: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
10: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
9: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
10: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
9: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
10: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
9: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
11: Millennium Expo.
12: Cosa?
11: La fiera con auto e moto d'epoca, un mare di ricambi, accessori vintage e modellismo.
12: Dove?
11: Ippodromo Capannelle, Roma.
12: Quando?
11: Il 17 e 18 ottobre. Millennium Expo, la grande fiera di auto e moto d'epoca a Capannelle. cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
12: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
13: è Sentra.
12: Se la bolletta è semplice da leggere,
13: è Sentra.
12: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
13: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
12: L'energia in famiglia,
13: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
14: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
15: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e

0: Convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, Convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre!
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio 400 Granarolo 100% latte italiano a 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.

0: Vintage Meteo.
1: Amici di Globo Vintage, ben ritrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì 14 ottobre sul Lazio con pressione atmosferica alta, il tempo di conseguenza si presenta e mantiene asciutto e ben assolato, cieli sereni tersi, un clima freddino al primo mattino, in diverse località le temperature minime saranno prossime agli 11-12 gradi, poi le temperature massime saliranno fino a toccare i 22-23 gradi in diverse aree, ad esempio sulla capitale. La ventilazione soffierà ancora debole o moderata inizio giornata, poi sarà in progressiva attenuazione col passare delle ore. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
4: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
8: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
9: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
12: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
13: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
0: Questa è la storia

0: Globo Vintage
1: Traffico.
2: Buongiorno dalla redazione, ben trovati. Permane intenso il traffico da talora soprattutto intorno a Roma, in particolare sul raccordo anulare, dove in carreggiata interna abbiamo incolonnamenti dalla Cassa alla Salaria. Traffico congestionato sull'Aurelia da Casal Lombroso a Piazza Ernerio, stessa situazione su Cassia e Flaminia, rispettivamente dalla Giustiniana a Tomba di Nerone e da Labaro al bivio di Tor di Quinto. Incidente sul tratto urbano della Roma L'Aquila, attenzione, ci sono incolonnamenti tra l'uscita per via Filippo Fiorentini e la tangenziale est in quest'ultima direzione. Lavori in corso proprio sulla Roma L'Aquila comportano la chiusura del casello di Carsoli Oricola per uscire dall'autostrada per le provenienze dall'Aquila, ma anche per entrare sulla stessa in direzione Roma. La riapertura nella tarda mattinata di venerdì 16 ottobre. Sulla statale 600 Ariana, torniamo al traffico, abbiamo incolonnamenti tra Belletri e Lariano nelle due direzioni, vi sono dei lavori sulla Nettunense, incolonnamenti a tratti per traffico molto intenso tra Frattocchi e Pavone Cecchina. Sulla statale 215 Tuscolana, code all'altezza di Rocca Priora, nelle due direzioni vi sono dei lavori. In provincia di Frosinone, incolonnamenti nelle due direzioni sulla strada regionale 600 Ausonia tra Pignataro Interamna e San Giorgio Alliri. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
4: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
6: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
8: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare.

0: that dial. Wait for me, I'll be back.
1: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
2: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
3: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.
6: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
3: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
6: Ma l'aereo è tra 6 ore.
7: Cerchi una partenza davvero intelligente?
8: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
7: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno.
8: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro, oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis Endur Roma e Leonori con anticipo di 1.780 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 7.706 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,76%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 28 ottobre 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis Endur Roma e Leonori. Ti aspettiamo!

0: Vintage Meteo.
1: Amici di Globo Vintage, ben ritrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì 14 ottobre sul Lazio con pressione atmosferica alta, il tempo di conseguenza si presenta e mantiene asciutto e ben assolato, cieli sereni tersi, un clima freddino al primo mattino, in diverse località le temperature minime saranno prossime agli 11-12 gradi, poi le temperature massime saliranno fino a toccare i 22-23 gradi in diverse aree, ad esempio sulla capitale. La ventilazione soffierà ancora debole o moderata inizio giornata, poi sarà in progressiva attenuazione col passare delle ore. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial.
2: Wait for me. I'll be back. Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
3: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
4: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
8: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 90, un decennio di grande sperimentazione musicale, dove alcuni produttori ripescano e trasformano qualcosa che non aveva ottenuto il successo sperato. Questa è la storia di tre famosissime canzoni che non tutti sanno essere delle cover. Sinead O'Connor nel 1990 conquista le classifiche con Nothing Compares to You, una ballata struggente composta da Prince per il suo progetto parallelo The Family, che nel 1985 si rivelò un insuccesso. No, nothing compares to you. Nel 1992 Whitney Houston infrange ogni record con I Will Always Love You, incisa per il film The Bodyguard. È la cover di un brano scritto e registrato da Dolly Parton nel 1974 e riproposto nell'82 per il film interpretato con Burt Reynolds, Il più bel casino del Texas. Imbruglia, giovane attrice della soap opera australiana Neighbours, nel 1997 debutta come cantante con il singolo Torn, scalando le classifiche mondiali. La canzone è la cover di un singolo inciso nel 1995 dalla band di Los Angeles degli Edna Swap, che a loro volta adattarono un brano del 93 della cantante danese Lise Sorensen intitolato Brandt. Questi brani, diventati delle hit mondiali, dimostrano che alcune canzoni passate quasi inosservate possono avere una seconda possibilità, o addirittura una terza.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: A poche ore dalla partita di UEFA Champions League tra Roma e Real Madrid, in programma dalle 21 allo Stadio Olimpico, sono già in vigore limitazioni al traffico con divieti di sosta nell'area tra Piazza del Popolo e Villa Borghese. Nel primo pomeriggio scatteranno divieti di sosta e chiusure a largo raggio nell'area del Foro Italico. Tra le principali misure previste dal dispositivo di mobilità di Roma Capitale, l'estensione notturna della rete delle metropolitane con le ultime partenze dai capolinea all'1:30 di notte. È previsto anche un collegamento diretto con navette e bus dalle 17:20 in direzione Olimpico tra la stazione della metro A Ottaviano e Piazzale Maresciallo Giardino. All'Eurevento al centro congressi La Nuvola, possibili chiusure della Cristoforo Colombo tra Viale Asia e Viale Europa. E da oggi a venerdì 16 ottobre la capitale ospita la conferenza europea dei presidenti del Parlamento europeo. Dalla scorsa notte sono in vigore divieti di sosta in piazza Sant'Andrea della Valle, corso del Rinascimento, piazza delle Cinque Lune, via Zanardelli, via di Montebrianzo.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
5: Sabato e domenica aperti. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
7: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
8: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
9: è Essentra.
8: Se la bolletta è semplice da leggere,
9: è Essentra.
8: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
9: è Essentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
8: L'energia in famiglia,
9: è Essentra. Vai su essentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
10: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: Allora, Venticcia, mo ti spiego come scarica l'app del Globo Vintage, eh? Dunque, prendi il telefono, vai sull'App Store, cerchi Globo Vintage e te la scarichi gratis, capito? Una volta installata è semplice. Entri, premi play e ti ascolti Globo Vintage, eh? Ah, funziona pure con Apple CarPlay e Android Auto. Ripeti un po'.
1: Rubo un telefono. Poi premo play e vado sull'Art Store. Lo scarico e poi quando sto in macchina domando d'un certo robot vintage.
0: Ecco, appena l'hai trovato, ci fai via pizza dal robot vintage. E mo pia via pannaffan che tanta strada sai.
2: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.
3: Questa è la storia.
2: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto crudo stagionato 3 etti a 3,99€.
9: Todis. Buongiorno convenienza.
10: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
11: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
12: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
13: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
12: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
14: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.

0: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
5: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
6: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
7: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.

0: Globo Vintage.
1: Traffico.
2: A poche ore dalla partita di UEFA Champions League tra Roma e Real Madrid, in programma dalle 21 allo Stadio Olimpico, sono già in vigore limitazioni al traffico con divieti di sosta nell'area tra Piazza del Popolo e Villa Borghese. Nel primo pomeriggio scatteranno divieti di sosta e chiusure a largo raggio nell'area del Foro Italico. Tra le principali misure previste dal dispositivo di mobilità di Roma Capitale è l'estensione notturna della rete delle metropolitane con le ultime partenze dai capolinea all'1:30 di notte. È previsto anche un collegamento diretto con navette e bus dalle 17:20 in direzione Olimpico tra la stazione della metro A Ottaviano e Piazzale Maresciallo Giardino. All'Eur evento al centro congressi La Nuvola, possibili chiusure della Cristoforo Colombo tra Viale Asia e Viale Europa. E da oggi a venerdì 16 ottobre la capitale ospita la conferenza europea dei presidenti del Parlamento europeo. Dalla scorsa notte sono in vigore divieti di sosta in piazza Sant'Andrea della Valle, corso del Rinascimento, piazza delle Cinque Lune, via Zanardelli, via di Monte Brianzo.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro, oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis Endur Roma e Leonori con anticipo di 1.780 euro. 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 7.706 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,76%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 28 ottobre 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis Endur Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
6: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
5: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
6: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
5: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
7: Millennium Expo.
8: Cosa?
7: La fiera con auto e moto d'epoca, un mare di ricambi, accessori vintage e modellismo.
8: Dove?
7: Ippodromo Capannelle, Roma.
8: Quando?
7: Il 17 e 18 ottobre. Millennium Expo, la grande fiera di auto e moto d'epoca a Capannelle.
9: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
10: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
9: Autoimport, a Roma dal 1950.
0: L'energia dei dischi che hanno

0: Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Il genio di Leonardo da Vinci ha lasciato a Milano un'eredità artistica unica al mondo. Vieni a ripercorrere le sue orme sparse per tutta la città, a scoprire i suoi luoghi e le sue opere immortali, come il Cenacolo, il Codice Atlantico, la Sala delle Asse, le Chiuse dei Navigli e molto altro ancora. Vieni a Milano, Leonardo ti aspetta, perché a Milano Leonardo è ovunque. Scopri di più su yesmilano.it. Milano e Leonardo è un progetto realizzato grazie al finanziamento del Ministero del Turismo.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
6: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
0: Questa è la storia

egoista, certo. Perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco.

0: Vintage Meteo.
1: Trovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Globo Vintage. L'ulteriore rinforzo dell'alta pressione subtropicale dalla Spagna ci farà vivere nelle prossime ore, nella giornata di domani, tempo stabile con cielo sereno, poco nuvoloso, insomma belle giornate con basso, anzi proprio del tutto assente rischio di piogge. Per quanto riguarda le temperature, ovviamente le notti sono fresche con minime che scendono anche sotto i 15 gradi, invece le temperature massime del pomeriggio veramente gradevoli con valori fino a 24-25 gradi, domani pomeriggio sole 25 gradi anche a Roma. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona perché mia.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
9: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
10: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
11: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
13: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
12: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.

0: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Mele Golden origine Italia a 1,29 euro al chilo.
5: Todis, buongiorno convenienza.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
7: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
8: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
9: è Sentra.
8: Se la bolletta è semplice da leggere,
9: è Sentra.
8: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
9: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
8: L'energia in famiglia,
9: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
8: Ah, 50 e 50 50 e 50.
9: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
11: Allart, al centro della tua casa.
12: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80,

0: giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda

0: programmi.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Winter.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro, oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis Endium Roma e Leonori con anticipo di 1.780 euro. 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 7.706 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,76%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 28 ottobre 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis Endium Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
6: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
7: Great.

0: I'll be back. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.

0: back.
1: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro, oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis Endur Roma e Leonori con anticipo di 1.780 euro. 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 7.706 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,76%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 28 ottobre 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis Endur Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
2: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
4: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
3: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
3: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
6: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
7: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
6: Ma l'aereo è tra 6 ore.
8: Cerchi una partenza davvero intelligente.
9: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
10: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno.
11: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
12: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAEG 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
13: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
14: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
15: Quattro ricariche per la vostra

0: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
2: Il genio di Leonardo da Vinci ha lasciato a Milano un'eredità artistica unica al mondo. Vieni a ripercorrere le sue orme sparse per tutta la città, a scoprire i suoi luoghi e le sue opere immortali, come il Cenacolo, il Codice Atlantico, la Sala delle Asse, le Chiuse dei Navigli e molto altro ancora. Vieni a Milano, Leonardo ti aspetta, perché a Milano Leonardo è ovunque. Scopri di più su yesmilano.it. Milano e Leonardo è un progetto realizzato grazie al finanziamento del Ministero del Turismo.
3: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
4: è Sentra.
3: Se la bolletta è semplice da leggere,
4: è Sentra.
3: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
4: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
3: L'energia in famiglia,
4: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
5: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
6: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
5: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
6: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
5: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppoautoequip.it.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, gli amici di Globo Vintage.
2: L'ulteriore rinforzo dell'alta pressione subtropicale dalla Spagna ci farà vivere nelle prossime ore, nella giornata di domani, tempo stabile con cielo sereno, poco nuvoloso, insomma belle giornate con basso, anzi proprio del tutto assente rischio di piogge. Per quanto riguarda le temperature, ovviamente le notti sono fresche con minime che scendono anche sotto i 15 gradi, invece le temperature massime del pomeriggio veramente gradevoli con valori fino a 24-25 gradi, domani pomeriggio sole 25 gradi anche a Roma. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su biper.it.
7: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
9: Sabato e domenica aperti.
10: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Questa è la storia

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
2: Natale 1985. Gli spettatori di tutto il mondo si preparano ad assistere a uno degli scontri più epici mai raccontati sul grande schermo. Questa è la storia di un film che a suo modo ha rappresentato la guerra fredda attraverso un incontro di pugilato. 30 gennaio 1986. Arriva in Italia Rocky 4. In questo capitolo lo Stallone italiano affronta Ivan Drago, un gigante sovietico dal pugno d'acciaio più simile a un cyborg che a un essere umano.
3: Qualsiasi cosa lui colpisce, lui la distrugge.
2: Fin dal trailer il film entra nel mito grazie ad una frase che da quel momento entra nel linguaggio comune. Battuta adattata in fase di doppiaggio con l'aggiunta della I per evitare che Ivan Drago sembrasse sardo. Rocky 4 appare oggi come un montaggio di sequenze musicali girate con lo stile e il ritmo dei videoclip di MTV, trasudando energia in ogni scena, dalla travolgente esibizione di James Brown con Living in America agli esplosivi allenamenti siberiani sulle note di Hearts on Fire e Training Montage.
4: Signor Balboa, benvenuto tra noi.
2: In Italia il film è il secondo miglior incasso della stagione 85-86, preceduto dallo stesso Stallone con Rambo 2. Ancora oggi Rocky 4 continua a essere amato per la sua carica emotiva e la travolgente energia, insegnandoci che...
5: E se io posso cambiare, e voi potete cambiare, tutto il mondo può cambiare.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
2: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio 400 Granarolo 100% latte italiano a 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
7: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
10: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
9: Autoimport, a Roma dal 1950.
11: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Il genio di Leonardo da Vinci ha lasciato a Milano un'eredità artistica unica al mondo. Vieni a ripercorrere le sue orme sparse per tutta la città, a scoprire i suoi luoghi e le sue opere immortali, come il Cenacolo, il Codice Atlantico.
0: I'll be back.
1: Il genio di Leonardo da Vinci ha lasciato a Milano un'eredità artistica unica al mondo.

0: 50!
1: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
0: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
2: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
3: Allart, al centro della tua casa.
4: Millennium Expo.
5: Cosa?
4: La fiera con auto e moto d'epoca, un mare di ricambi, accessori vintage e modellismo.
5: Dove?
4: Ippodromo Capannelle, Roma.
5: Quando?
4: Il 17 e 18 ottobre. Millennium Expo, la grande fiera di auto e moto d'epoca a Capannelle.
6: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.

0: Le 7 migliori
1: e 30 minuti
0: con cortocircuito di DJ Osso.
2: Come umano lei?
1: La mattina svegliati con la magia della musica.
3: Tutto è calcolato sul filo dei secondi.
0: Dalle 6 alle 9
1: su Globo VIP.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza.

0: Crunchy Chicken Strips, tutto per il tip.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
3: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
5: Questa è la storia.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto crudo stagionato 3 etti a 3,99 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
9: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
11: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: A 20 cepia qua. Ieri sera verso le 10 ti ho visto in macchina a far pala a tapparella. Come la mettemo?
1: Come la mettevo? Io non so niente, commissa, stavo aspettando la ragazza mia.
0: A 20 c'è, non far tonto, che stavolta ti stacco pure le quattro dita di ogni mano, così te ne vai a rubare con due pollici, hai capito?
1: Ah, commissa, io stavo in macchina a scorta Globo Vintage, c'è stava DJ Coso e le 8 migliori.
0: DJ Osso e 7 migliori ai 10 di sera? O vedi che stai a raccontare fregnacce, 20 c'è?
1: Ma che sta a dire, maresciallo?
0: E mo vattene, se no te pio pure a schiaffi, hai capito?
1: Legate le mani a questo.
2: Tutte le mattine svegliati con la magia della musica 70, 80 e 90.
3: Ogni ora 30 minuti con le 7 migliori.
2: E 30 minuti
3: con cortocircuito di DJ Os.
2: Dalle 6 alle 9
3: su Globo Vintage. Don't touch that dial.
4: Wait for me. I'll be back. Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Rock e T-Cross scontati fino al 28%. 500 club e pandina hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
5: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
6: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
6: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
9: Ma l'aereo è tra 6 ore.
6: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/6 ore. Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale.

0: all'800 700 832.
1: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
2: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro, oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis Endium Roma e Leonori con anticipo di 1.780 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 7.706 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,76%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 28 ottobre 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis Endium Roma e Leonori. Ti aspettiamo!

0: Globo Vintage Meteo.
1: Trovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Globo Vintage. L'ulteriore rinforzo dell'alta pressione subtropicale dalla Spagna ci farà vivere nelle prossime ore, nella giornata di domani, tempo stabile con cielo sereno, poco nuvoloso, insomma belle giornate con basso, anzi proprio del tutto assente rischio di piogge. Per quanto riguarda le temperature, ovviamente le notti sono fresche con minime che scendono anche sotto i 15 gradi, invece le temperature massime del pomeriggio veramente gradevoli, con valori fino a 24-25 gradi, domani pomeriggio sole 25 gradi anche a Roma. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
7: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
10: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
11: Sabato e domenica aperti.

0: Luogo vintage.
1: Traffico.
2: Traffico congestionato su via Aurelia e su via Flaminia, rispettivamente da Casal Lombroso a Piazza Ernerio e da Laboratorio di Quinto. Per quanto riguarda il raccordo anulare, abbiamo rallentamenti confine in carreggiata esterna a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla via Appia. In carreggiata interna, code a tratti dalla Cassia alla Salaria. Successivamente ci sono incolonnamenti tra la Tiburtina e la Rustica. Incolonnamenti poi sul tratto urbano della Roma L'Aquila tra Portonaccio e Togliatti in direzione fuori Roma. La causa è un incidente e code anche sulla tangenziale tra via Salaria e Corso di Francia. Torna la Champions League all'Olimpico alle 21. Roma dovrà vedersela con il Real Madrid in un Olimpico tutto esaurito. Dal tardo pomeriggio quindi saranno inevitabili ripercussioni per la circolazione sulla tangenziale al Flaminio, al Della Vittoria e in tutta l'area del Foro Italico. Per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it.
0: Globo Vintage.
3: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Mele Golden origine Italia a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
10: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro, oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis Sendium Roma e Leonori con anticipo di 1.780 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 7.706 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,76%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 28 ottobre 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis Sendium Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
12: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
13: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
14: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
13: Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
14: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
13: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
14: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
13: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70.

0: Globo Vintage va in onda
1: Pillole di Memoria Pop,
0: i film e i programmi che hanno fatto la storia del cinema e della TV,
1: gli aneddoti musicali, gli oggetti più iconici,
0: un viaggio nella cultura pop
1: che ti farà emozionare.
0: Retrogrammi,
1: Pillole di Memoria Pop, tutti i giorni,
0: in ogni momento, su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial, wait for me, I'll be back.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni

0: Anticipo e promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it. Millennium Expo.
1: Cosa?
0: La fiera con auto e moto d'epoca, un mare di ricambi, accessori vintage e modellismo.
1: Dove?
0: Ippodromo Capannelle, Roma.
1: Quando?
0: Il 17 e 18 ottobre. Millennium Expo, la grande fiera di auto e moto d'epoca a Capannelle.
2: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
5: Questa è la storia

0: Touch that dial. Wait for me. I'll be back. Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
6: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
7: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Questa

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati. Non molto il traffico sulla principale rete viaria laziale. Più intenso a Roma sul raccordo anulare, dove ci sono code in carreggiata interna tra Cassia e Salaria, tra Nomentana e Prenestina. Code anche in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Coda a tratti poi sul tratto urbano della Roma Teramo tra Portonaccio e via Fiorentina in direzione del raccordo anulare. Oltre al traffico è segnalato anche un incidente su via Pontina. Coda a tratti per traffico tra Pomezia ed Aprilia in direzione di Latina. Restiamo su via Pontina fino al 31 di ottobre. Fascia oraria compresa tra le 20:30 e le 6, chiusura della strada per lavori tra Mostacciano e via di Decima nelle due direzioni. Le deviazioni sono segnalate sul posto. Ricordiamo anche i lavori sulla Roma L'Aquila, lavori che comportano la chiusura del casello di Carsoli per uscire dall'autostrada per provenienza dall'Aquila, ma anche per entrare sulla stessa in direzione Roma. La riapertura nella tarda mattinata di venerdì 16 ottobre. E questa sera a Roma all'Olimpico torna la Champions League. Alle 21 Roma-Real Madrid. Inevitabili ripercussioni per la circolazione sulla tangenziale, quindi al Flaminio, al Della Vittoria e in tutta l'area del Foro Italico. Prolungato a 1:30 della notte l'orario di servizio delle tre linee della metropolitana. Previsti inoltre bus navetta tra la stazione di Ottaviano e piazzale Maresciallo Giardino. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Il genio di Leonardo da Vinci ha lasciato a Milano un'eredità artistica unica al mondo. Vieni a ripercorrere le sue orme sparse per tutta la città, a scoprire i suoi luoghi e le sue opere immortali, come il Cenacolo, il Codice Atlantico, la Sala delle Asse, le chiuse dei Navigli e molto altro ancora. Vieni a Milano, Leonardo ti aspetta, perché a Milano Leonardo è ovunque. Scopri di più su yesmilano.it. Milano e Leonardo è un progetto realizzato grazie al finanziamento del Ministero del Turismo.
9: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
10: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
9: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
10: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
9: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
10: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
9: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: L'auto fende l'oscurità della notte. Hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night
0: Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Night Drive. Anche questa notte.
0: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio 400 Granarolo 100% latte italiano a 89 centesimi letto.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
10: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
9: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
11: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
12: Allart, al centro della tua casa.
13: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: Globo Vintage Meteo.
1: Ritrovati da Nico Schiodetto di Travimeteo e gli amici di Globo Vintage. Nella giornata di domani la presenza dell'anticiclone subtropicale sarà garanzia di tempo stabile, assolato sul Lazio. Vivremo la classica ottobrata con cielo sereno poco nuvoloso, ma anche temperature miti, gradevoli per essere ormai metà mese, temperature del pomeriggio che si spingeranno fino a 24-25 gradi, anche a Roma sole e 25 gradi. Ovviamente poi di notte, clima fresco di notte all'alba con minime sotto i 15 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travimeteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
3: La più buona perché mia.
5: Curare che meglio è prevenire?
6: No. Prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
11: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
10: Autoimport, a Roma dal 1957.

0: Ora su Globo Vintage
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Fine anni 70, una multinazionale giapponese introduce sul mercato un oggetto che libera la musica da ogni restrizione di luogo e tempo. Questa è la storia di una scatola magica che ci ha permesso di vivere ogni momento accompagnati da una colonna sonora. È il 1 luglio 1979, quando la Sony lancia il TPS-L2, il primo Walkman della storia. Con la sua iconica colorazione blu-argento e un peso di appena 390 grammi, il Walkman rivoluziona l'ascolto della musica a patto di avere con sé un paio di batterie stilo.
2: The Sony Walkman is a tiny stereo cassette player with truly incredible sounds. The Walkman from Sony, the one and only.
1: La diffusione del Walkman, che fin da subito inizia a essere prodotto con nomi diversi da altre case, ha un impatto profondo sul mercato di vendita delle musicassette, che nel 1983 supera quello dei vinili. Non solo, gli utenti creano mixtape, registrando le loro canzoni preferite e condividendo emozioni con amici.
3: Sì, io lo adoro questo affare, io mi faccio queste cassette liste, metto insieme tutti i miei pezzi preferiti. Ehi Cosmo, questo qual è? Il numero 11, sì, lo adoro. Cioè, quando compri una cassetta o un disco della musica, la vai a mettere su e i pezzi sono, i gruppi li mettono in un ordine del cazzo, come se li dovessi sentire in quell'ordine, giusto? Io l'ho.
1: Nonostante l'avvento dei dispositivi digitali, il Walkman rimane un'icona culturale, segnando un'epoca in cui la musica ha iniziato a camminare con noi.
0: Retrogrammi torna più tardi. Questo

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Buonasera, traffico in coda in carreggiata interna tra la Cassia e la Salaria e code nei due tratti tra la Bufalotta e la Casilina. Lunghe file in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud. Incolonnamenti anche sulla tangenziale tra via dei Monti Tiburtini e viale di Tor di Quinto. Altre code da viale di Tor di Quinto a via Salaria. La causa? Due incidenti nei rispettivi sensi di marcia. Code poi da San Lorenzo per un incidente in viale dello Scalo di San Lorenzo fino a viale Castrense, anche quindi e due sensi di marcia. File a tratti sul tratto urbano della 24 Roma Teramo L'Aquila tra la tangenziale e Togliatti, anche qui in ambo i sensi. Incolonnamenti sul viadotto della Magliana all'altezza di via del Cappellaccio verso il raccordo. Torna la Champions League all'Olimpico. Alle 21 la Roma dovrà vedersela con il Real Madrid in un Olimpico tutto esaurito. Dal tardo pomeriggio saranno inevitabili le ripercussioni per la circolazione sulla tangenziale, quindi al Flaminio, al Della Vittoria in tutta l'area del Foro Italico. Prolungato all'1:30 della notte l'orario del servizio tra le linee della metropolitana, previsti dunque un bus navetta tra la stazione di Ottaviano e piazzale Maresciallo Giardino. Per lavori notturni fino al 15, a partire dalle ore 21 e fino alle ore 6 del mattino, chiuso il sottopasso che dalla Flaminia conduce a viale di Tor di Quinto. Per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage. Don't touch that
3: dial. Wait for me. I'll be back. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro, oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis Endium Roma e Leonori con anticipo di 1.780 euro. 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 7.706 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,76%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 28 ottobre 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis Endium Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
7: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
8: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
9: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
10: è Sentra.
9: Se la bolletta è semplice da leggere,
10: è Sentra.
9: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
10: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
9: L'energia in famiglia,
10: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
11: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
10: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
11: Ma l'aereo è tra 6 ore.
12: Cerchi una partenza davvero intelligente.
13: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
12: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno.
13: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
6: Autoimport a Roma dal 1957, anche domenica.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

scusa, hai scaricato l'app di Club Vintage? Io ce l'ho infilata dentro lo smartphone della Crux. Con Club Vintage ascolta gli eccezionali anni 70, 80, 90, pure 100, come Donato.

0: tuo smartphone.
1: Scusa se è poco.
0: Questa è la storia. Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it. Millennium Expo.
4: Cosa?
3: La fiera con auto e moto d'epoca, un mare di ricambi, accessori vintage e modellismo.
4: Dove?
3: Ippodromo Capannelle, Roma.
4: Quando?
3: Il 17 e 18 ottobre. Millennium Expo, la grande fiera di auto e moto d'epoca a Capannelle.
5: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
9: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
11: Allart, al centro della tua casa.
12: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
13: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
12: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
13: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
12: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
13: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
12: Scopri di più su gruppoautoequip.it.

0: touch that dial. Wait for me, I'll be back.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
4: La piadineria.
2: La più buona, perché mia.
5: Curare che meglio è prevenire?
4: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
7: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
8: Questa è la storia

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Ben trovati, traffico in coda in carreggiata interna tra la Cassia e la Salaria e code a tratti tra l'Ardiatina e la Roma Fiumicino. Lunghe file in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Tuscolana e tra la Casilina e il Bivio per la 24 Roma Teramo L'Aquila. Incolonnamenti sulla tangenziale tra via Prenestina e viale di Tor di Quinto e altre code da viale di Tor di Quinto a via Salaria. La causa un incidente in direzione del Foro Italico. Code poi da San Lorenzo per un incidente in viale dello Scalo di San Lorenzo fino a viale Castrense. Chiusura temporanea di via del Quadraro per un incidente tra via Sedinunte e via Acquanuova. Attenzione nel procedere. Incidente con rallentamenti anche su via Appia Pignatelli all'altezza di via Erode Attico. Incolonnamenti poi sul viadotto della Magliana all'altezza di via del Cappellaccio verso il raccordo. Torna la Champions League all'Olimpico alle 21. La Roma dovrà vedersela con il Real Madrid con un Olimpico tutto esaurito. Dal tardo pomeriggio infatti sono inevitabili le ripercussioni per la circolazione sulla tangenziale al Flaminio, al della Vittoria e in tutta l'area del Foro Italico. Prolungato alla 1:30 della notte l'orario di servizio delle tre linee della metropolitana. Previsto un servizio bus sostitutivo tra la stazione di Ottaviano e piazzale Maresciallo Giardino. Per lavori notturni ricordiamo fino al 15 di ottobre a partire dalle 21 e fino alle 6 del mattino chiuso il sottopasso che dalla Flaminia conduce a viale di Tor di Quinto. Per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it e per il momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: Stasera all'Olimpico si sfideranno Roma e Real Madrid, previste misure speciali per sicurezza e viabilità. Controlli a tutela dei principali monumenti presenti nell'area del Tridente e divieti di sosta tra Piazza del Popolo e Villa Borghese. Sono state inaugurate le Torri dell'Euro, il complesso immobiliare rinnovato grazie a un investimento del gruppo Cassa Depositi e Prestiti di 250 milioni. Si restituisce un capolavoro dell'architettura in una zona dove a breve il laghetto diventerà balneabile e riaprirà il Museo della Civiltà Romana, ha commentato il sindaco Gualtieri. È online l'avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per la donazione di attrezzature e macchinari all'ospedale veterinario di Muratella. I lavori nella struttura prevedono la creazione di un pronto soccorso con infermeria, un blocco operatorio con due sale chirurgiche e spazi di degenza post-operatoria.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
6: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
7: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
8: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
9: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
10: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare

0: giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda
1: Pillole di memoria pop.
0: I film e i programmi che hanno fatto la storia del cinema e della TV.
1: Gli aneddoti musicali, gli oggetti più iconici.
0: Un viaggio nella cultura pop
1: che ti farà emozionare.
0: Retrogramme.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto crudo stagionato 3 etti a 3,99 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
10: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Ben trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo e gli amici di Globo Vintage. Nella giornata di domani la presenza dell'anticiclone subtropicale sarà garanzia di tempo stabile, assolato sul Lazio. Vivremo la classica ottobrata con cielo sereno poco nuvoloso, ma anche temperature miti, gradevoli per essere ormai metà mese, temperature del pomeriggio che si spingeranno fino a 24-25 gradi, anche a Roma sole e 25 gradi. Ovviamente poi di notte, clima fresco di notte all'alba con minime sotto i 15 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: 50 e 50, 50 e 50!
9: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
11: Allart, al centro della tua casa.
12: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Ben trovati, traffico in coda in carreggiata interna tra la Cassia e la Salaria e code a tratti tra l'Ardiatina e la Roma Fiumicino. Lunghi fili in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Tuscolana e tra la Casilina e il Bivio per la 24 Roma Teramo L'Aquila. Incolonnamenti sulla tangenziale tra via Prenestina e viale di Tor di Quinto e altre code da viale di Tor di Quinto a via Salaria. La causa un incidente in direzione del Foro Italico. Code poi da San Lorenzo per un incidente in viale dello Scalo di San Lorenzo fino a viale Castrense. Chiusura temporanea di via del Quadraro per un incidente tra via Sedinunte e via Acquanuova. Attenzione nel procedere. Incidente con rallentamenti anche su via Appia Pignatelli all'altezza di via Erode Attico. Incolonnamenti poi sul viadotto della Magliana all'altezza di via del Cappellaccio verso il raccordo. Torna la Champions League all'Olimpico alle 21. La Roma dovrà vedersela con il Real Madrid con un Olimpico tutto esaurito. Dal tardo pomeriggio infatti sono inevitabili le ripercussioni per la circolazione sulla tangenziale al Flaminio, al della Vittoria e in tutta l'area del Foro Italico. Prolungato alla 1:30 della notte l'orario di servizio delle tre linee della metropolitana. Previsto un servizio bus sostitutivo tra la stazione di Ottaviano e piazzale Maresciallo Giardino. Per lavori notturni ricordiamo fino al 15 di ottobre a partire dalle 21 e fino alle 6 del mattino chiuso il sottopasso che dalla Flaminia conduce a viale di Tor di Quinto. Per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it e per il momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro, oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis Endur Roma e Leonori con anticipo di 1.780 euro. 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 7.706 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,76%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 28 ottobre 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis Endur Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
4: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
5: è Sentra.
4: Se la bolletta è semplice da leggere,
5: è Sentra.
4: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
5: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
4: L'energia in famiglia,
5: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
6: Millennium Expo.
5: Cosa?
6: La fiera con auto e moto d'epoca, un mare di ricambi, accessori vintage e modellismo.
5: Dove?
6: Ippodromo Capannelle, Roma.
5: Quando?
6: Il 17 e 18 ottobre. Millennium Expo, la grande fiera di auto e moto d'epoca a Capannelle.
0: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
0: E ora il trionfo degli anni 70. Le

0: poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vit. Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Nightdrive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Nightdrive ti porta sempre più lontano.
0: Nightdrive, anche questa notte.
1: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
9: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
8: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
9: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
8: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
9: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
8: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
1: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90. Vintage

0: Cucù.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
6: Sabato e domenica aperti.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: tendenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro, oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis Endium Roma e Leonori con anticipo di 1.780 euro. 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 7.706 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,76%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 28 ottobre 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis Endium Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre!
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Mele Golden origine Italia a 1,29 euro al chilo.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
11: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
12: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
11: Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
12: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
11: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
12: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
11: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
13: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
14: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
13: Ma l'aereo è tra 6 ore.
14: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
16: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
15: Autoimport, a Roma dal 1950.
2: E ora il trionfo degli anni 70.

0: Tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: funzionare.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
1: In ogni momento. Su Globo Vinter.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
5: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro della tua casa.
8: Vintage Fever Extra Large.
9: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
10: Dagli anni 70 agli anni 90.
11: Vintage

0: fuoco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage. Globo Vintage Meteo.
2: Ritrovati da Nico Schiodetto di Travi Meteo e gli amici di Globo Vintage. Nella giornata di domani la presenza dell'anticiclone subtropicale sarà garanzia di tempo stabile, assolato sul Lazio. Vivremo la classica ottobrata con cielo sereno poco nuvoloso, ma anche temperature miti, gradevoli per essere ormai metà mese, temperature del pomeriggio che si spingeranno fino a 24-25 gradi, anche a Roma sole e 25 gradi. Ovviamente poi di notte, clima fresco di notte all'alba con minime sotto i 15 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travi Meteo.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back. Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
1: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo
1: dagli anni 70 agli anni 90.

0: l'essenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large
1: su Globo Vintage.
2: Per un buon ascolto di cortocircuito su Globo Vintage, il fan di DJ Osso fece lavare la macchina con pelle di dino e si fece installare placca calamitata con foto di Bud Spencer e la scritta "Ovunque proteggimi". Antenna radiotelescopica, alberello verde mentolato per cui andava pazzo, aria condizionata gelata e amplificatore indiavolato con volume.

0: Radio.
1: Cortocircuito
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
3: Autoimport a Roma dal 1957, anche domenica.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio 400 Granarolo 100% latte italiano a 89 centesimi letto.
9: Todis, buongiorno convenienza.
3: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro, oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis Endure Roma e Leonori con anticipo di 1.780 euro. 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 7.706 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,76%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 28 ottobre 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis Endure Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
10: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
0: E ora il trionfo degli anni 70. Le

0: tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
4: 50 e 50, 50 e 50!
5: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro della tua casa.
1: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.
2: Vintage Fever.

0: Rocco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: Il viaggio con la musica che ha fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
1: Torna domani su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
5: Millennium Expo.
6: Cosa?
5: La fiera con auto e moto d'epoca, un mare di ricambi, accessori vintage e modellismo.
6: Dove?
5: Ippodromo Capannelle, Roma.
6: Quando?
5: Il 17 e 18 ottobre. Millennium Expo, la grande fiera di auto e moto d'epoca a Capannelle.
7: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro, oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis Sendium Roma e Leonori con anticipo di 1.780 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 7.706 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,76%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 28 ottobre 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis Sendium Roma e Leonori. Ti aspettiamo.
8: Questa è Night Drive.
0: Night Drive su Globo Vintage.

0: A te che tieni la mano su quel volante
1: e affondi lo sguardo nella notte.
0: Buon viaggio.
1: Questa è Night Drive
0: su Globo Vintage. Ride the wild.

0: Quando viene la notte,
1: alla guida della tua auto,
0: i tuoi pensieri fanno meno rumore. E tu guidi sempre più lontano.
1: Sempre più lontano.
0: Night Drive su Globo Vintage.

0: Le luci al neon delle insegne
1: si riflettono sulla tua auto
0: mentre tu guidi nella notte attraversa la città che dorme. Night Drive.
1: Night Drive
0: su Globo Vintage.

0: lo spazio della notte non è per tutti.
1: Le strade libere.
0: Il buio che rimbomba negli angoli delle strade addormentate. E al volante ci sei soltanto tu, con i tuoi pensieri. Night Drive.
1: Night Drive.
0: Su Globo Vintage.

0: Drive
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage. Le strade libere e profonde,
1: il sapore dell'aria fresca,
0: i finestrini abbassati.
1: Night Drive.
0: Night Drive su Globo Vintage.

0: sta dormendo.
1: Ma tu no.
0: Tu viaggi.
1: Night Drive.
0: Su Globo Vintage.

0: te che tieni la mano su quel volante
1: e affondi lo sguardo nella notte.
0: Buon viaggio.
1: Questa è Night Drive
0: su Globo Vintage.